0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. You took this old

0: mai più.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca.

0: Di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario e ai Pesci, diciamo, sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento che torna domani puntualissimo.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed è giovedì mattina, ci siamo, buongiorno, benvenuti. 2 di luglio, 183esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:37, tramonta alle 20:48. Possiamo partire. Mi chiamo

0: vediamo cosa è capitato negli anni in questa data, 2 di luglio. Iniziamo dal 1600, quando inizia la battaglia di Neoporto. 1679, gli europei giungono per la prima volta nel Minnesota e vedono le sorgenti del fiume Mississippi. 1849, i francesi guidati dal generale Oudinot entrano vittoriosi a Roma dopo un mese di assedio. 1871, sarà Vittorio Emanuele II di Savoia ad entrare solennemente in Roma dopo averla conquistata a discapito dello Stato Pontificio. 1897, Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio. 1957, a Torino la Fiat presenta ufficialmente la 500. 1990, in Arabia Saudita 1426 pellegrini muoiono schiacciati dalla folla alla Mecca.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Sant'Ottone di Bamberga, San Bernardino e i santi Processo e Martiniano. Processo e Martiniano sono i protettori degli agenti di custodia della polizia penitenziaria.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Michele Santoro, re degli anchorman italiani, un personaggio che divide per le sue manifeste idee politiche, nato nel 1951. Buon compleanno anche ad Alba Parietti, presenza del palcoscenico televisivo italiano, dove lavora dagli anni 90 come conduttrice, nata nel 1961.

la notizia legata a questa data, 2 di luglio, ci porta al 2 luglio appunto del 1897, quando Guglielmo Marconi brevettava la radio. Marconi ha iniziato i primi esperimenti sulle onde elettromagnetiche fin da giovanissimo. La prima trasmissione telegrafica senza fili avviene dal suo laboratorio alla collina di fronte, dove si è posizionato il fratello Alfonso. Marconi trasmette il segnale che aziona il campanello al di là della collina, e un colpo di fucile in aria lo avverte che l'esperimento è riuscito.

Vediamo cosa è capitato negli anni in questa data, 2 di luglio. Iniziamo dal 1600, quando inizia la battaglia di Neoporto. 1679, gli europei giungono per la prima volta nel Minnesota e vedono le sorgenti del fiume Mississippi. 1849, i francesi guidati dal generale Oudinot entrano vittoriosi a Roma dopo un mese di assedio. 1871 sarà Vittorio Emanuele II di Savoia ad entrare solennemente in Roma dopo averla conquistata a discapito dello Stato Pontificio. 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio. 1957 a Torino la Fiat presenta ufficialmente la 500. 1990 in Arabia Saudita 1426 pellegrini muoiono schiacciati dalla folla alla Mecca.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza per questo nuovo punto meteo. La situazione sul territorio vicentino è caratterizzata da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Fino alle prime ore di giovedì assisteremo al passaggio da un'alta pressione di origine subtropicale africana a una depressione proveniente da nord-ovest che porterà una fase di marcata instabilità. Le temperature che prima delle precipitazioni si sono mantenute sopra la media con valori attorno ai 30-32 gradi in pianura sono destinate a calare sensibilmente fino a scendere anche sotto la media stagionale entro giovedì. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi e a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio ad un graduale miglioramento. I venti potranno rinforzare temporaneamente in quota, soprattutto in area montana. Da giovedì pomeriggio fino a domenica, secondo i principali modelli previsionali, si assisterà al ritorno dell'alta pressione delle Azzorre, quindi tempo più stabile, prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in linea con le medie del periodo. Dalla redazione di Radio Vicenza, buon proseguimento d'ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: More music.
0: Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 2 di luglio, quella di oggi è la giornata mondiale degli UFO. La giornata degli UFO è stata scelta per ricordare il celebre caso Roswell del 2 luglio del 1947, quando questo misterioso oggetto volante precipitò in una cittadina del New Mexico, alimentando poi per decenni miti e teorie sulle forme di vita extraterrestri. E chissà che magari oggi non vediamo qualche UFO, ma chi lo sa. Io vi aspetto comunque domani mattina. Buon giovedì a tutti da Ivano Visonato.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Tragedia in mare a Bibione, dove un turista residente in provincia di Vicenza di 78 anni è morto dopo un malore mentre faceva il bagno al Lido dei Pini verso le 12:40. I bagnini lo hanno riportato a riva e insieme a due infermieri presenti in spiaggia hanno iniziato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Una ragazza minorenne è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Montello a Malo. La giovane, che si trovava in bicicletta, è stata investita da un'automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le sue condizioni non sono state rese note, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Controlli della polizia locale dei Castelli a Montecchio Maggiore, elevate sanzioni per complessivi 8.800 euro. Un 34enne è stato multato per 3.600 euro dopo aver ignorato il semaforo rosso e l'ALT. Il mezzo era senza assicurazione, senza revisione e sottoposto a fermo amministrativo. Un altro automobilista 36enne è stato invece sanzionato con circa 5.200 euro perché guidava senza aver mai conseguito la patente. Dal caldo record al maltempo nel Vicentino, la prima perturbazione ha provocato alberi caduti, ad esempio a Brogliano, allagamenti e tetti scoperchiati. Sull'altopiano dei sette comuni, a Gallio, un principio di tromba d'aria ha scoperchiato un fienile, facendo volare grandi lamiere sulla strada. Intanto a Vicenza è scattato il preallarme arancione per il rischio di forti temporali. La protezione civile comunale è in stato di preallerta. Per domani resta l'allerta gialla, mentre da giovedì le condizioni meteo sono previste in miglioramento. Rimane alta anche l'attenzione per il caldo, con servizi di supporto attivi per anziani e persone fragili. Si è chiusa con 4.593 votanti la fase di voto del bilancio partecipativo 2026 del Comune di Vicenza. I cittadini hanno scelto i progetti da finanziare con i 300.000 euro stanziati dall'amministrazione. Dopo le verifiche, giovedì 9 luglio, la Giunta approverà la graduatoria e proclamerà i due progetti vincitori. L'assessore Matteo Tosetto ringrazia i cittadini. Al via sabato 4 luglio i saldi estivi nei negozi di abbigliamento di Vicenza. Sconti iniziali dal 20% con una spesa media stimata di circa 90 euro a persona. Secondo Federmoda Confcommercio Vicenza, i consumatori cercano sempre più qualità e non solo l'affare. Attesa una stabilità delle vendite rispetto allo scorso anno nella provincia vicentina.

0: per la posa delle tubazioni. L'infrastruttura, lunga circa 6 chilometri, servirà edifici pubblici e privati, tra cui ospedale e scuole. Previsti risparmi in bolletta tra il 10 e il 20% e una riduzione delle emissioni fino al 47%. Al Marostica Summer Festival arrivano i Negramaro venerdì 3 luglio alle 21.30 in Piazza Castello con Una storia ancora semplice, un concerto evento che ripercorre 20 anni di grandi successi, da Mentre tutto scorre a Meraviglioso, e segna l'ultima occasione per vederli dal vivo prima di una lunga pausa. Biglietti su Ticket One. Venerdì e domenica al Terrestri d'estate 2026 si celebrano i 25 anni del nuovo Bar Astra insieme alla Piccionaia al Teatro Astra, con due serate tra musica, cinema e convivialità. Venerdì 3 luglio apertura con Secret Concert a sorpresa e proiezione del docufilm La Leggenda di Zagor, dedicato a Mirko Bertuccioli. Domenica 5 chiusura con il live DJ. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo di guidare con prudenza sulla 4 Padova-Venezia, sono infatti presenti i cantieri tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 in direzione Padova e tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: 7:11 inizia Buongiorno Vicenza, sono Marco Picchio, giovedì 2 luglio 2026, eccoci qua. Allora diamo il via, accendiamo la giornata di migliaia di vicentini con la nostra musica, le nostre informazioni, e io sono qua, resto con voi per due ore anche questa mattina. Allora, com'è cominciata la giornata? Spero nel modo migliore, poi abbiamo tante notizie e anche ospiti, oggi è giovedì, nel corso di questa nostra mattinata, ma ne parliamo dopo. Subito, senza troppe chiacchiere, il nostro WhatsApp 371 1200 116, se volete raccontarci un po' di cose e comunicare con noi. Si riparte con Lady Gaga.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Fulminacci, maledetto me, canzone carina, dai. 7:18, Radio Vicenza, buongiorno. Apriamo con la prima notizia di questa mattina. Sta facendo discutere una proposta emersa durante il consiglio comunale di Romano De Zellino. Il consigliere di maggioranza Lorenzato, parlando di sicurezza, ha suggerito l'idea di promuovere percorsi di addestramento all'uso delle armi per i giovani. Un intervento che ha subito acceso il dibattito e dal quale il sindaco Bontorin ha preso nettamente le distanze, precisando che si tratta di una posizione personale e non dell'amministrazione comunale, un tema che continua quindi a far discutere anche fuori dall'aula consiliare.
1: Solo Radio Vicenza.

0: crescita. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: L'Iper basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
2: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
2: Ali migliora la vita.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home, alle 7:28 su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, sta per arrivare l'oroscopo, è che è una cosa che dà una sorta di assuefazione, no? Perché vabbè, siamo un po' poco non siamo più abituati a leggere l'oroscopo, dai, diciamocelo chiaramente. Perché per esempio una volta, non so, mettiamo 20 anni fa, quando c'erano tutte, tu andavi, entravi in treno e vedevi tutte queste persone con i giornali davanti alla faccia, no? Perché c'erano questi quotidiani giganteschi, che oggi, cioè, voi vedete qualcuno leggere il giornale in, non so, in treno per esempio? Non più, purtroppo, perché comunque i giornali si leggono oramai comodamente dal proprio tablet o dallo smartphone. Era bello l'odore della carta del quotidiano, secondo me, e in fondo c'era sempre anche l'oroscopo, no? Quindi si leggeva, ma noi lo proponiamo ugualmente, siamo dei tradizionalisti, quindi fra poco appuntamento con il nostro oroscopo.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario, e ai Pesci diciamo sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento che torna domani puntualissimo.

0: Jane con Makeba, sono le 7:36, buongiorno. Un'altra notizia: si è concluso con una condanna a 6 anni di reclusione il processo a carico di un uomo accusato di aver perseguitato e aggredito l'ex compagna a Torri di Quartesolo. Secondo quanto ricostruito in tribunale, la donna avrebbe subito nel tempo violenze, minacce e intimidazioni rivolte anche ai suoi familiari. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato e chiude il procedimento di primo grado.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza per questo nuovo punto meteo. La situazione sul territorio vicentino è caratterizzata da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Fino alle prime ore di giovedì assisteremo al passaggio da un'alta pressione di origine subtropicale africana a una depressione proveniente da nord-ovest che porterà una fase di marcata instabilità. Le temperature che prima delle precipitazioni si sono mantenute sopra la media con valori attorno ai 30-32 gradi in pianura sono destinate a calare sensibilmente fino a scendere anche sotto la media stagionale entro giovedì. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi e a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio ad un graduale miglioramento. I venti potranno rinforzare temporaneamente in quota soprattutto in area montana. Da giovedì pomeriggio fino a domenica, secondo i principali modelli previsionali, si assisterà al ritorno dell'alta pressione delle Azzorre, quindi tempo più stabile, prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in linea con le medie del periodo. Dalla redazione di Radio Vicenza, buon proseguimento d'ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Milano Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna Padova in direzione Milano. Un chilometro di coda sulla 13 Bologna Padova per un mezzo in panne tra il bivio con la 4 Milano Venezia e Padova zona industriale verso Bologna. Allerta meteo in Veneto per piogge temporali di forte intensità. Rossa nell'area dell'altopiano dei 7 comuni e sulle prealpi vicentine. Arancione sulla pedemontana e l'alta pianura centrale e gialla sulle restanti zone della regione. La Protezione Civile raccomanda di fare attenzione anche alle forti raffiche di vento. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.

0: LDH7 la Santa qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:49. Allora, un'altra notizia nella nostra mattinata. Attenzione, nella Valle dell'Agno, dove è tornata in azione la cosiddetta banda dell'abbraccio. Non so se sapete come funziona. Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi furti tra Brogliano, Cornedo Vicentino e nel parcheggio dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno. Con la scusa di un saluto o di una richiesta d'aiuto, i malviventi sono riusciti a sottrarre collane d'oro, portafogli, per un valore complessivo di circa 5.000 euro, quindi insomma un bottino discreto. Le forze dell'ordine invitano quindi gli anziani soprattutto a prestare massima attenzione e a diffidare da approcci troppo insistenti da parte di sconosciuti, quindi non vi fate abbracciare. Cioè, a me se viene qua una persona che non conosce mi abbraccia, io reagisco malissimo, anche perché non sopporto di essere troppo toccato, poi soprattutto da una persona sconosciuta, ci mancherebbe altro. Quindi mi raccomando, state in guardia, state allerta, perché il rischio è realmente concreto. Facciamo pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Quello che mi stupisce è la voce bellissima di Michela. Fabio lo usa alle 7:56, sì, più o meno, dai. Buongiorno, sta per terminare anche la prima ora di Buongiorno Vicenza in compagnia di Marco Picchio. Fra poco ci colleghiamo con la redazione, ma non può mancare assolutamente il nostro disco Remember, quindi è la canzone che ci congiunge poi alla pagina informativa. Sempre un successo dal passato, in questo caso sto vedendo proprio in questo momento che abbiamo affidato il nostro appuntamento Remember di quest'ora a Bruce Springsteen, che riascoltiamo con Dancing in the Dark. A dopo.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da...

0: Kefir. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
1: Ali, migliora la vita.
2: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Prima i droni, poi i missili, una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo. Ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
3: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
5: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
3: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo, a causa di un incidente, code tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Per chi viaggia invece verso Milano si verificano rallentamenti tra Montebello e Soave San Bonifacio per traffico intenso. Sempre per traffico intenso, sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste e ancora per traffico intenso rallentamenti sul tratto della 4 Padova-Venezia tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 in direzione Brescia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit. Come on.

0: La seconda ora parte con una bella coppia, Anna Mena, Lola Indigo, era Patitoa, ed eccoci qua di nuovo insieme. È il 2 luglio, ragazzi, quindi siamo già nel mese proprio clou dell'estate. Certo, il meteo in questi giorni non è propriamente favorevole, però abbiamo qualche grado in meno per quanto riguarda la temperatura, poi ne parliamo meglio nel dettaglio. Intanto vi ricordo il nostro WhatsApp, se volete comunicare con noi, fare un saluto, non a noi, per forza, insomma, fare un saluto, raccontarci un po' come sta partendo questo giovedì. Siete già in ferie, in vacanza, quindi magari ci state ascoltando dall'app, fateci sapere al 371 1200 116. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: alle 8:18 qua su Radio Vicenza. Ok, notizia che riguarda allora il caldo, il maltempo, dopo il, tutto un insieme di cose in questi giorni. Dopo il caldo record, il maltempo ha riportato un po' di sollievo nel Vicentino. I temporali nelle ultime ore hanno fatto scendere le temperature anche di 10 gradi. Che bello! Ah. Ma hanno lasciato dietro di sé diversi disagi, con allagamenti, alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco in varie zone della provincia. Il cielo è stato, in cielo è stata osservata anche una funnel cloud, chiedo scusa, perché non so bene adesso cos'è una funnel cloud, ma lo scopro con voi. È una nube a imbuto che avrebbe potuto evolversi in una tromba d'aria. Il fresco, però, attenzione, questa è la triste notizia, durerà poco. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni l'afa è destinata a tornare. Ahimè, oibò.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: C'erano Treasure con Mount Everest alle 8:28. Ok, buongiorno Vicenza, tutti svegli, tutti pronti per ascoltare la chiacchierata che sto per fare con, come sempre, come ogni giovedì, con Elena Bianchin dal comune di Marossica. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Allora, come va? Mi stavi così accennando, insomma, del fatto che il maltempo ha creato qualche problema a Marossica per quanto riguarda gli eventi.
1: Sì, ha creato qualche problema, mi hanno dovuto appunto ieri annullare il concerto volo e quindi un po' dispiaciuti da questa situazione, ma per i prossimi giorni mettono bel tempo, quindi non abbiamo problemi di questo tipo.
0: No, va bene, era per dire, però questo concerto sarà recuperato oppure sarà impossibile recuperarlo, per capire.
1: No, è annullato.
0: Annullato proprio. Ok.
1: Annullato.
0: Mi dispiace anche perché era una bella cosa sentire i ragazzi del volo.
1: Sì,
0: è una bella perdita. Vabbè, dai, parliamo del Summer Festival, veramente di quello che succederà allora, dai.
1: Allora, ritorniamo domani sera con i Negramaro, perché appunto con un po' di musica italiana e quindi con i Negramaro, per poi domenica passare a un gruppo internazionale molto famoso che sono gli Europe, quindi avremo un weekend
0: cielo, mi vengono i brividi, the final countdown, già me la sento me la sto già cantando.
1: Sì, però aggiungo anche, perché poi abbiamo un concerto dietro l'altro, perché appunto poi lunedì sera abbiamo John Legend in Piazza Marossica, quindi anche questo un artista veramente veramente importante, un artista notevole, quindi John Legend.
0: Ah, senza dubbio, lo passiamo continuamente alla radio, insomma, non è che
1: esatto.
0: Uno che, ecco.
1: E poi torniamo nuovamente alla musica italiana per concludere il nostro festival con Fiorella Mannoia il 7 e Francesco Gabbani il 9, ma poi ci sentiamo ancora, quindi
0: aggiornamenti arriveranno.
1: Quindi ecco, io mano a mano vi aggiorno, mano a mano vi ricordo le date, perché ovviamente in questo periodo insomma la nostra città è focalizzata molto su quello che è il festival, insomma, perché è una cosa veramente importante.
0: Ma sì, anche perché veramente ci sono dei nomi di livello italiani e internazionali. Cioè, ma cosa avete fatto? Un patto col diavolo? Cosa avete fatto a Marossica? No, sai, te lo dico io. Marossica è una città così attrattiva che poi i cantanti ci vengono, dai, questa è la realtà.
1: E poi abbiamo insomma la 2.20 che esatto. Appunto è un buon organizzatore, un ottimo organizzatore da questo punto di vista, quindi insomma abbiamo veramente un buon supporto, ecco, per la città di Marossica.
0: Perfetto, allora aggiornamenti ulteriori nel prossimo collegamento di giovedì prossimo, insomma della prossima settimana. Grazie per averci aggiornato. Elena, buongiorno e buon lavoro allora.
1: Buona giornata, buon lavoro a tutti, ciao, grazie.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
0: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Machine Gun Kelly con Cliché. Sono le 8:38, ancora buongiorno qui su Radio Vicenza, sono Marco Picchio. Volevo innanzitutto ricordarvi una cosa importante, quella della nostra app. Allora, se non l'avete ancora scaricata, scaricatela, perché adesso è tempo di vacanze, si parte, si va via, è bello portarsi la propria radio del cuore anche in vacanza, no? E così ve la tenete proprio sul telefonino, quindi andate sul vostro store di riferimento e scaricate l'app, cercate Radio Vicenza, scaricate la nostra app, così ci porterete anche in vacanza. Ripartiamo con la coppia Oli e Giuli, questo è Depresso Fortunato.
1: Oggi mi

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa-

0: Bella Disincanto di Madame nella nostra mattinata in Buongiorno Vicenza. Sono le 8.45 proprio in questo momento, mancano pochi secondi e ci colleghiamo subito come ogni giovedì con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamaico in linea. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, partiamo subito con una notizia che interessa molto i cittadini di Vicenza e in particolar modo quelli di 7K. Il tema ovviamente è la TAV, se ne sta parlando tanto in questi giorni, e il progetto che dovrà essere realizzato nella zona est. Abbiamo letto praticamente di RFI e varie dichiarazioni del mondo della politica. Ci può dire esattamente come stanno le cose?
1: È molto semplice, cioè venerdì della settimana scorsa è arrivata una nota da parte di RFE, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che annunciava la scelta, o meglio, che sarebbe stata preferibile la scelta di far uscire la TAV ad est, cioè nella parte che dalla stazione va verso 7K, verso Torre di Quartesolo, di far uscire la TAV ad est con una soluzione in superficie, quindi con la costruzione di nuovi binari in superficie a fianco agli attuali binari. Questo significherebbe avere il cosiddetto salto del montone, cioè lo scavalco ferroviario, quindi una specie di grande cavalca ferrovia in mezzo al quartiere di 7K, perché a un certo punto le linee dovrebbero una sorpassare l'altra, diciamo così, spostarsi a sud l'una e a nord l'altra. È una soluzione a cui ci siamo sempre dichiarati contrari, l'idea che il salto del montone venga collocato in mezzo alla città, e quindi in questi giorni abbiamo ribadito la nostra totale contrarietà a questa soluzione, chiedendo o che venga studiata immediatamente e che ci venga detto se si può fare o non si può fare, perché l'abbiamo chiesto tante volte, l'opzione zero, che significherebbe semplicemente intervenire dal punto di vista tecnologico per far passare i binari, ma senza aumentare il numero di binari, quindi senza fare demolizioni, senza fare tutti gli interventi che sono previsti dal progetto della TAV, altrimenti di ragionare di andare nella direzione dell'interramento per evitare gli impatti sul quartiere. Aspettiamo una risposta. Certo è che siamo rimasti molto molto arrabbiati per la modalità di comunicazione, nel senso che è arrivata una PEC alle 7:30 della sera senza che ci fosse stata nessuna condivisione, nessun momento di incontro per spiegare questi dati, queste analisi, questa scelta che RFI stava facendo.
0: Quindi praticamente messi davanti alla realtà così, insomma, con una PEC.
1: Sì, speriamo, ecco. Noi speriamo ancora che non sia la realtà e che sia tutto lo spazio, diciamo, per discutere, ma al momento, diciamo, ci hanno messo davanti a questo pensiero, a questa evidenza che hanno sviluppato.
0: Ok, passiamo a notizie decisamente più positive. Vicenza può dire finalmente a tutte le famiglie che quest'anno non ci sarà alcuna lista d'attesa per l'iscrizione ai nidi comunali. E considerando poi che anche grazie al vostro sostegno le rette saranno ridotte dell'80%, e sicuramente questo è un grande gesto di attenzione per le famiglie.
1: Sì, devo dire, è una notizia straordinaria, nel senso che è proprio una questione, diciamo, come le code in autostrada, le liste in d'attesa degli asili nido nelle città, nel senso che da sempre le liste d'attesa sono una parte, ahimè, della vita delle famiglie. Invece siamo riusciti da quest'anno ad azzerare completamente le liste d'attesa grazie all'aumento del numero dei posti, che sono quasi 200 in più. Ma non solo, che come ricordavi, dall'anno prossimo ci sarà il taglio dell'80% delle rette. L'obiettivo l'anno dopo arrivare al 100%, come dire che le rette saranno a quel punto gratuite per tutti. Devo dire, vuol dire essere l'unico comune italiano sopra i 100.000 abitanti che dà questo tipo di servizio, ma ci abbiamo puntato fin dal primo giorno, è stato un lavoro costante, il taglio del 20% l'anno e l'aumento del numero di posti al nido, siamo veramente contenti di essere arrivati ad azzerare le rette. Aggiungo due cose, cioè che in realtà ci sono ancora alcuni posti per i bambini che sono nati in una fase successiva, quando era stata aperta la prima fase delle iscrizioni, quindi se ci sono famiglie che hanno ancora bisogno di mandare i figli al nido c'è spazio. E l'altra cosa veramente importante è l'ampliamento degli orari dei nidi dalle 7:30 alle 17:30 a costo zero per le famiglie che ne hanno diritto, a seconda appunto del regolamento, quindi senza maggiorazioni sulle rette, anticipo e posticipo. È un altro servizio molto richiesto dalle famiglie, insomma siamo veramente contenti di essere riusciti a dare questo servizio.
0: Ecco, questa è una bella notizia. Allora, per settimane da questo spazio radiofonico è partito il suo appello per sostenere un concorso bandito da Volotea, ne abbiamo parlato più volte, no? Che vedeva in corsa il Teatro Romano di Berga e che si è concluso proprio la settimana scorsa decretandone la vittoria. E adesso che succede?
1: Allora, intanto adesso festeggiamo questo risultato importante che comunque, oltre a portare 40.000 euro nelle casse del comune, è il segnale davvero di una rete, di una città viva, di tanta tanta gente che ha votato, che ci ha dato una mano, che ci ha creduto, di associazioni che hanno contribuito, insomma, è stato veramente un bel segnale. Adesso abbiamo lanciato una nuova sfida, e cioè fino al 15 dicembre si può votare per i luoghi del FAI. Sapete che ogni anno c'è questa competizione, i luoghi del cuore, organizzata appunto dal FAI, e abbiamo candidato insieme all'IPAB l'oratorio dei Boccalotti, che è un oratorio del 400 abbandonato da tanti anni, meglio chiuso da tanti anni, nel cuore del quartiere di San Pietro. Anche in questo caso c'è la possibilità di ottenere un contributo, questa volta dal FAI per il restauro, e quindi sarà un percorso più lungo perché si arriva fino a dicembre, e quindi faremo una bella campagna in cui cercheremo ancora di coinvolgere i cittadini e le cittadine per darci una mano.
0: Allora, ieri giornata di forte pioggia, ma per il weekend il tempo dovrebbe essere bello, quindi in miglioramento, e invogliante per tutte quelle persone che vogliono venire in città a visitare le bellezze. Quali eventi avete organizzato per questo fine settimana?
1: Allora, continuano le mostre che ben conosciamo, e quindi sono le ultime settimane fino al 26 luglio della mostra di Guido Arari, quindi di fotografia in Basilica Palladiana. Continuano le mostre anche, per esempio, quella a Palazzo Cristino, che è la mostra fotografica su Srebrenica e quindi su quello che capitò, ahimè, durante la guerra dei Balcani in Bosnia e Erzegovina. E poi ci sono tante altre iniziative ed attività. Una che ci tengo a segnalare è che le serre di Parco Quirino, di cui abbiamo parlato tante volte qui con voi, cioè le serre che erano abbandonate, sono state recuperate all'interno di Parco Quirino, in cui oggi servono in tavola i ragazzi con sindrome di Down, perché gestisco la cooperativa Agenda, a nuovi orari. È stato ampliato dalle 9 alle 19, quindi insomma un orario maggiore, perché ha avuto un grandissimo successo. E poi ci sono tanti eventi, c'è la centrale del jazz, tornano i concerti jazz in Centrale del Latte venerdì 3 luglio alle 19, arrivano i Terrestri d'estate, quindi la rassegna di teatro della Piccionaia, proprio il 3 luglio ci sarà lo spettacolo dedicato al Teatro Romano di Berga, con un silent play che porterà a percorrere, diciamo, i luoghi della città dove il teatro, ricordo, è stato distrutto, però ci sono alcuni resti dove sorgeva il teatro. E poi altri spettacoli nel weekend. Come sempre vi invito, insomma, ad andare sul sito del comune a scoprire tutti gli appuntamenti.
0: Perfetto, sindaco, io la ringrazio, l'appuntamento lo fissiamo anche noi allora per la settimana prossima, per giovedì prossimo. Grazie per esserci stato e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Gabriella Brancale, Alessandra Amoroso, serenata, siamo in chiusura ragazzi, finisce qua l'appuntamento di oggi giovedì 2 luglio con Buongiorno Vicenza. Ringrazio gli ospiti di questa mattina, quindi Elena Bianchin dal comune di Marostica e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che ogni giovedì sono con noi in diretta qua nel corso della trasmissione. Io torno domani con voi dalle 7, quindi ultimo incontro della settimana. Intanto chiudiamo come sempre con il nostro disco Remember affidato ai Toto con Stop Loving You. Un bacio da Marco Picchio, ciao, domani.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche una

0: un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzuk e Paolini Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Ancora disagi sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente si verificano code per 10 km tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. In seguito a questo evento, nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Soave San Bonifacio. Situazione difficile anche sulla carreggiata opposta verso Milano, dove il traffico procede a rilento con code a tratti causa lavori tra Montebello e Soave. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo per questo rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Padova e tra Milanese e Castellana per chi viaggia verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario, e ai Pesci, diciamo, sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento che torna domani puntualissimo.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiovicenza.com.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza per questo nuovo punto meteo. La situazione sul territorio vicentino è caratterizzata da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Fino alle prime ore di giovedì assisteremo al passaggio da un'alta pressione di origine subtropicale africana a una depressione proveniente da nord-ovest che porterà una fase di marcata instabilità. Le temperature che prima delle precipitazioni si sono mantenute sopra la media con valori attorno ai 30-32 gradi in pianura sono destinate a calare sensibilmente fino a scendere anche sotto la media stagionale entro giovedì. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi e a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio ad un graduale miglioramento. I venti potranno rinforzare temporaneamente in quota soprattutto in area montana. Da giovedì pomeriggio fino a domenica, secondo i principali modelli previsionali, si assisterà al ritorno dell'alta pressione delle Azzorre, quindi tempo più stabile, prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in linea con le medie del periodo. Dalla redazione di Radio Vicenza, buon proseguimento d'ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, sulla 4 Milano-Venezia si segnalano 10 km di coda tra Verona Est e Montebello per un incidente avvenuto in direzione Venezia e 8 km di coda tra Montebello e Soave per lavori verso Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra il bivio con la 4 Milano-Venezia e Termio Gane verso Bologna. Altre code sulla tangenziale di Messe per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia-Belluno in direzione della 4. Allerta meteo in Veneto per piogge temporali di forte intensità, rossa nell'area dell'altopiano dei sette comuni e sulle prealpi vicentine, arancione sulla pedemontana e l'alta pianura centrale, gialla sulle restanti zone della regione. La protezione civile raccomanda inoltre di fare attenzione anche alle forti raffiche di vento. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Lì a Liber, basso è bello.
4: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
3: Fino al 15 luglio, cornetto Algida classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
4: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
3: A Lì, migliora la vita.
4: Anche con i prezzi bassi.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Radio Vicenza, remember!

0: in collaborazione con...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo ancora lunghe code, anche se in diminuzione in seguito ad un incidente risolto pochi minuti fa tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta verso Milano permangono rallentamenti con code per lavori tra Montebello e Soave. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Mira Oriago e la barriera Venezia-Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Siamo arrivati a giovedì di questa calda estate 2026 e ci siamo anche oggi in quella che è la nostra mattinata. Sono le 10, miei cari, buongiorno dalla Vale, dai che iniziamo così.

0: eccoli i primi giorni di questo caldo mese di luglio. Benvenuti con me, con la Vale, pronta e presente, come dicevo prima, sino alle 13, a farvi un po' di compagnia, perché c'è il nostro Tutti in Centro Estate. Ma certo, la nostra bella musica, i nostri bei successi scelti dai producer, la nostra redazione, che saluto, che è sempre presente ovviamente con informazione, viabilità e meteo, e poi dall'altra parte voi a raccontarci la vostra estate al 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: Brown eyes. Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Siete pronti per un po' di notizie musicali? Siete pronti per alcune novità televisive? Perché servo anche a questo, a darvi ovviamente e a raccontarvi un sacco di anticipazioni. Perché la TV ovviamente è in fermento, ma anche la musica. E quindi fra poco parliamo anche del ritorno di Elisabetta Canalis, ma parleremo anche del ritorno di JK, che con la sua band Jamiroquai hanno annunciato una cosa fantastica. E poi parleremo anche del ritorno di Anna. Cose, tante notizie, a fra poco.
1: Tutti in centro.

0: Considerato che parliamo di musica, io direi subito di darvi una data ben precisa. Segnatevi sul calendario il prossimo 10 di luglio, perché uscirà il suo secondo album. Sto parlando di Anna e farà uscire il suo Million Dollar Baby. Million Dollar Baby è il racconto di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare l'approvazione degli altri. Così praticamente ha descritto questo album. Un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione che attraversa le contraddizioni del successo, partendo poi dai concetti di status e gloria fino al vuoto, alla solitudine, alle illusioni che spesso l'accompagnano. Sarà un disco che andrà a celebrare la perseveranza, la libertà di essere se stessi e soprattutto la capacità di trasformare ogni ferita in consapevolezza. Ah beh, una premessa niente male. Speriamo effettivamente raggiunga il suo obiettivo.
1: Tutti in centro!

Dietro l'altro nella mattinata di Radio Vicenza. Siete con me, miei cari, con la Vale. Buongiorno ancora, benvenuti nel nostro Tutti in Centro, che fra poco darà spazio anche all'informazione.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie di oggi, giovedì 2 giugno da Vicenza e provincia. Prosegue nel Vicentino il monitoraggio dopo il maltempo di ieri. Le situazioni più critiche hanno riguardato alberi caduti, rami spezzati e alcuni allagamenti localizzati, con interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile in diversi comuni della provincia e sull'altopiano. Oggi sono in corso le verifiche dei danni, soprattutto nelle aree colpite da vento forte. Paura ieri lungo un sentiero di montagna a Calalzo di Cadore. Una turista olandese ha accusato un malore mentre con la famiglia stava percorrendo il sentiero 255 verso il rifugio Galassi. Sul posto è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Dopo le prime cure, la donna è stata recuperata e trasportata all'ospedale per accertamenti. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una mozione a sostegno dei lavoratori civili italiani impiegati nelle basi militari statunitensi, come quelle di Vicenza. Il testo chiede misure temporanee per garantire il reddito in caso di ritardi negli stipendi dovuti ad eventuali blocchi del governo americano e propone un accordo con le banche venete per anticipare le somme ai dipendenti. Sono partiti a Vicenza i lavori per la nuova piazza davanti alla scuola Ghirotti in via Lago di Levico. Un intervento da 140.000 euro trasformerà l'area in uno spazio pedonale. Obiettivo: maggiore sicurezza, mobilità sostenibile e socialità tra scuola e quartiere Laghetto, con attenzione anche a inclusione e accessibilità. A Vicenza arriva Musica con Vista, il Festival Nazionale di Musica Classica, promosso da Amur con il sostegno di Poste Italiane. Questa sera a Villa Ghislanzoni Curti si esibirà il quartetto Dorè con musiche di Beethoven.

0: e Verdi. Il festival, fino al 20 settembre, propone 40 concerti in tutta Italia per valorizzare luoghi storici e bellezze del territorio. È tutto con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa del traffico intenso e di un precedente incidente già risolto. Non si verificano al momento altri disagi lungo i percorsi di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste vi ricordiamo che sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto. Prossimo aggiornamento. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Non ricordo esattamente il titolo del film, però ricordo benissimo la trama. L'ho visto e rivisto perché mi piace proprio il genere. Ho visto sia il primo che il secondo, però mi sfugge. Poi vado a vedere in internet e capisco qual è il titolo di questo film. Ma lei, che praticamente è diventata adulta, diventa una serial killer e va ad uccidere proprio colui che ha ordinato l'uccisione dei propri genitori quando lei era bambina. E la scena madre è proprio lei che è sommersa in questa piscina coperta con tutti gli squali, e alla fine questi squali mangiano ovviamente i cattivi della situazione perché va a rompere il vetro. Ecco, una cosa così spero non succeda a Jason Derulo. Perché vi dico tutto questo? Perché faccio questa premessa? Perché lui ha installato un acquario da $1 milione sotto il pavimento di vetro del suo soggiorno, con squali e razze che nuotano mentre gli ospiti praticamente ci camminano sopra. È quello che Jason Derulo ha mostrato al mondo della sua villa da $15 milioni in California, filmando il tutto con il suo cellulare e ovviamente postandolo sui propri social. Ovviamente le varie associazioni non hanno praticamente perso tempo, hanno accusato il cantante di normalizzare l'uso di animali selvatici come arredo di lusso e di dare al mondo un cattivo esempio. Hanno sottolineato che molte specie di squali sono in pericolo a causa della pesca eccessiva e dell'inquinamento. Sui social media la vicenda si è divisa un po' in due: c'è chi dice che Derulo abbia tutto il diritto di farlo rispettando la legge, che c'è chi crede invece che il denaro non possa giustificare il mettere un animale selvatico nel pavimento di casa. C'è un limite a tutto, secondo voi? Dite la vostra.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme. Senti anche la mia voce che va e che viene, un po' colpa secondo me dell'aria condizionata, o forse perché canto troppo. Ci sono un sacco di belle canzoni che mi ispirano, quindi anche se magari non le conosco bene fino alla fine tutte le canzoni, tutti i testi, però chi se frega, io canto. Mi spiace per chi è dall'altra parte. Allora, stiamo

0: importante è che l'attesa è quasi finita. Torneranno finalmente con nuova musica.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: viverci. Pubblicità.
1: Da Ali Ali per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E stecco gelato Noi assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia si segnalano 10 km di coda tra Verona Est e Montebello per un incidente avvenuto in direzione Venezia e 8 km di coda tra Montebello e Soave per lavori verso Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra il bivio con la 4 Milano-Venezia e Termio Ganei verso Bologna. Altre code sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia-Belluno in direzione della 4. Allerta meteo in Veneto per piogge temporali di forte intensità, rossa nell'area dell'altopiano dei 7 comuni e sulle prealpi vicentine, arancione sulla pedemontana e l'alta pianura centrale, gialla sulle restanti zone della regione. La protezione civile raccomanda inoltre di fare attenzione anche alle forti raffiche di vento. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: musica è in fermento, vedi appunto Anna che mi ritorna, i Jamiroquai tanto attesi, chissà se ha ancora quei cappelli molto strani JK, dai, stiamo a vedere, aspettiamo news in merito. Beh, non solo la musica ma anche la televisione è in fermento, perché ci sono le prime news che riguardano ovviamente la nuova stagione, la prossima stagione autunno barra inverno, e Elisabetta Canalis sarà la nuova conduttrice di Tu sì che vales. Nello show del sabato sera di Canale 5 prenderà il posto di Giulia Stabile. A scriverlo recentemente sono stati tanti vari siti di informazione. L'ex velina sarà affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sacara. In giuria rimane Maria De Filippi, ovviamente Paolo Bonolis, Luciana Litizzetto, Rudy Zerbi e sempre lei che a me piace tantissimo, la regina della giuria, sto parlando di Sabrina Ferrilli.
1: Tutti in centro.

0: successo e l'altro. Devo salutare Sonia che ci fa un sacco di bei complimenti. Sta passando la sua estate con la nostra bella musica di sottofondo. Diteci, raccontateci anche le vostre vacanze, dove andrete e che farete. Tanto ci portate con voi, perché appunto c'è la nostra app. E noi oggi stiamo parlando un po' di musica e un po' di televisione, dandovi comunque delle anticipazioni. E se da una parte vedremo il ritorno di Elisabetta Canalis dopo tanto tempo in un programma, Michele Unzi, che in questo periodo c'è un po' dappertutto, è come il prezzemolo e quindi la vedremo a Zelig. Eh sì, a quanto pare Zelig tornerà in autunno su Canale 5, ma senza i due pilastri storici, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Una decisione che segna la fine di un'era e l'inizio di una nuova sfida, sicuramente con un interrogativo che un po' aleggia sul programma: chi riuscirà a raccogliere l'eredità di due conduttori che hanno fatto la storia del format? E allora a quanto pare si è pensato alla conduzione di Michele Unzi, che è reduce da buoni risultati in altri programmi di Mediaset, affiancata da una spalla maschile in grado di portare freschezza. Allora attenzione, perché si fa il nome di Giorgio Panariello, che ha appena firmato un contratto biennale proprio con Mediaset.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza per questo nuovo punto meteo. La situazione sul territorio vicentino è caratterizzata da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Fino alle prime ore di giovedì assisteremo al passaggio da un'alta pressione di origine subtropicale africana a una depressione proveniente da nord-ovest che porterà una fase di marcata instabilità. Le temperature che prima delle precipitazioni si sono mantenute sopra la media con valori attorno ai 30-32 gradi in pianura sono destinate a calare sensibilmente fino a scendere anche sotto la media stagionale entro giovedì. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi e a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio ad un graduale miglioramento. I venti potranno rinforzare temporaneamente in quota soprattutto in area montana. Da giovedì pomeriggio fino a domenica, secondo i principali modelli previsionali, si assisterà al ritorno dell'alta pressione delle Azzorre, quindi tempo più stabile, prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in linea con le medie del periodo. Dalla redazione di Radio Vicenza, buon proseguimento d'ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Un'altra oretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
1: Ali, migliora la vita.
2: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda ed il Bivio per la A22 del Brennero in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso, segnaliamo code alle uscite di Somma Campagna da entrambe le provenienze. Prestare attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Preganziol e Martellago Scorsè per chi viaggia verso Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Another summer hit.

Senti che sound, senti che musica, senti che successi. Siete sulla radio giusta, miei cari. Noi eccoci qua oggi a parlare di musica e di televisione. Fermi tutti perché fra poco

la nostra bella musica, i nostri bei successi, la nostra parte finale. E oggi abbiamo fatto un po' di gossip, partiti con la notizia di Jason Derulo, abbiamo parlato di musica ma anche di televisione. E allora vi faccio questa domanda: voi preferite Pamela Prati come showgirl? Insomma, ha fatto delle cose interessanti nel passato, uno fra tutti sicuramente Il Bagaglino, come attrice, come cantante, perché alcuni pezzi li ha anche fatti non ottenendo successo, o come colei che ha tenuto banco per tanto tempo con la cronaca rosa, il suo fantomatico fidanzato, come si chiamava, aspetta, Caltagirone, una cosa del genere. Comunque sia, Pamela Prati tornerà sul piccolo schermo e lo farà questa volta come attrice in una nuova serie televisiva, Gotico Padano, diretta da Pupi Avati, che sarà in arrivo prossimamente su Rai 1. La showgirl interpreterà il ruolo di una

0: più completo, ovviamente ve le diremo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa ha lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Ma dove vai?
9: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
8: E ce la fai in un paio d'ore?
9: Certo, vado a Confartigianato Persone.
10: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
8: Ma mica sei artigiana?
9: Non serve.
11: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
12: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Raggiungendo anche la fine di questo nostro giovedì, ma vedi com'è passato veloce il tempo. E quindi abbiamo parlato di musica, vi abbiamo dato delle anticipazioni, abbiamo parlato di televisione, anche in questo caso dandovi delle anticipazioni, ma abbiamo aperto con gossip e quindi mi par giusto chiudere con un altro gossip. Prima all'inizio si parlava di Jason Derulo e adesso invece parliamo anche di Bad Bunny, che è stato incluso, ragazzi, nella classifica degli uomini più attraenti di tutti i tempi. Beh, devo dire che è proprio bello, poi quando canta e si muove, si è piazzato niente meno che all'ottavo posto. Il cantante portoricano è apparso sopra figure storiche come Brad Pitt, ma ha anche superato Maluma, altro affascinante cantante latino, cosa che ha immediatamente acceso il dibattito sui social media tra chi celebra il suo stile e il suo carisma e chi invece non riesce a credere di vederlo così in alto nella lista. La rivista che ha fatto questa classifica ha persino incluso una curiosa descrizione su di lui, ovvero livello massimo di sensualità, e qui gli diamo anche ragione per quanto mi riguarda, visto che poi la campagna anche di Calvin Klein ha praticamente conquistato internet. La lista comunque includeva nomi noti di bellezza come Paul Newman, George Clooney, ma anche Elvis Presley nel fior fiore della sua gioventù.

0: mattinata. Che sound qui a Radio Vicenza. Dai miei cari che siete nel nostro tutto in centro, anche se oramai ai minuti contati perché stiamo raggiungendo le 13 e questi che ci ascoltiamo sono gli ultimi successi per questa nostra mattinata.
1: Tutti in centro.

0: tutto dalla Vale, ragazzi miei, buon pranzo, data l'ora ci sta e ci sentiamo domani alle 10 per andare a chiudere un'altra settimana. Vi aspetto, ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.com.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
4: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
3: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
5: Sei socio Confartigianato Vicenza?
4: Viaggi, salute.
5: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 2 luglio. Rinnovato il consiglio di amministrazione della Fondazione Studi Universitari di Vicenza. I tre enti fondatori, provincia, comune e camera di commercio, hanno nominato 9 consiglieri complessivi. Il nuovo CDA dovrà ora eleggere il presidente ed eventuali ulteriori membri. Le istituzioni rilanciano l'obiettivo di rafforzare Vicenza come città universitaria, potenziando formazione, ricerca e legame con il tessuto produttivo locale. A Roma, Confartigianato Vicenza ha organizzato una 2 giorni sulla gestione dei rifiuti e sull'impatto del nuovo sistema Rentri, ormai operativo per la tracciabilità digitale. L'esperienza vicentina, con oltre 11.000 imprese gestite, è stata presentata come modello nazionale. In provincia di Vicenza, costruzioni e manufatturiero producono la maggior parte dei rifiuti speciali, ma quasi l'85% viene recuperato. Domenica 5 luglio alle 20:30 all'Auditorium Città di Tiene Fonato, il pianista Giovanni Bertolazzi sarà protagonista di un concerto a ingresso libero per il festival Tiene il suono del domani. In programma pagine di Liszt, Rachmaninoff e la suite da L'uccello di fuoco di Stravinsky. L'evento apre anche la settimana di masterclass dell'IMT Academy 2026. Torna la rassegna estiva Teatro sotto le stelle, giunta alla 31ª edizione e organizzata da Fita Vicenza. Questa sera alle 21 all'anfiteatro di Selva di Trissino va in scena la commedia brillante Divorzio con sorpresa della compagnia Lastichello. Biglietto unico a 2 euro con incasso devoluto alle associazioni di volontariato locali. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di una perdita accidentale del carico, code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione

0: Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E come in un battibaleno siamo arrivati alla metà della settimana, amici, eccoci di nuovo insieme, benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire naturalmente con il nostro magazine dove si parla di tecnologie e abbiamo anche tanta bella musica quest'oggi ad accompagnarci.
0: Radio Vicenza,

Si entra subito nel vivo della trasmissione, potremmo così, amici, definirlo un dibattito aperto, quello che riguarda l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle scuole, perché la notizia che arriva ora dalla Norvegia, insomma, parla chiaro, altro che strumento utile quindi per lo studio. La Norvegia che ha annunciato quello che di fatto potremmo definirlo un ban per l'intelligenza artificiale nelle scuole. Ecco, quasi totale comunque alle elementari, con delle restrizioni importanti nelle classi dell'età più avanzate. Il primo ministro quindi ci va giù duro, definendo la decisione essenziale per prevenire l'impatto negativo di questa tecnologia sul processo di apprendimento. Beh, non ha tutti i torti. Come si configura il ban? Ecco, per i bambini tra i 6 e i 13 anni è previsto un sostanziale divieto, mentre tra i 3 e i 14 anni e i 16 anni l'intelligenza artificiale può essere utilizzata sotto la supervisione di un professore. Poi però più avanti, tra i 17 e i 19 anni, la materia dovrà essere insegnata affinché i giovani imparino ad approcciarla in modo professionale sia durante l'attività di studio sia più tardi, quindi nel mondo del lavoro. Ecco, nel mese di aprile proprio la Norvegia ha introdotto, diciamo, un divieto di accesso ai social fino ai 16 anni, seguendo quindi questo trend che oramai è piuttosto diffuso a livello globale. Ecco, sappiamo che l'Italia non lo farà. Inoltre il paese scandinavo sta, diciamo così, anche cercando, ecco, di reintrodurre anche libri cartacei nelle scuole, dopo essere stato uno dei primi a sostituirli con i supporti digitali. Beh, non è certo un ritorno al passato, ma sicuramente, ecco, un ritorno ai metodi, quelli, diciamo, un po' più, secondo me, anche normali, diciamo, di insegnamento.

Radio Web, amici, qui si va avanti. Avete presente Toy Story? Beh, quando, diciamo così, il mondo anche dei cartoni, ecco, non demonizza i tablet, ed è una vera e propria lezione, potremmo dire così, sulla tecnologia, perché dopo 5 film la tecnologia è finalmente arrivata anche nel mondo di stoffa e di plastica di Toy Story. Il film è diretto dal veterano del franchise Andrew Stanton, che fa la cosa forse più difficile: non dice che la tecnologia è cattiva, dice che è complicata e che può connettere ed isolare allo stesso tempo. Ecco, che i genitori non possono delegare la responsabilità ad un tablet e sperare per il meglio. Per un film Pixar con i giocattoli parlanti, questa è una posizione sicuramente molto molto matura. Ecco, Bonnie, avete presente, no? La bambina che aveva ereditato Woody, Buzz e gli altri, che è l'unica nella sua cerchia a non avere il tablet Lilypad, preferisce giocare un po' alla vecchia maniera, con gli scenari inventati dall'immaginazione, giocattoli fisici. I genitori le comprano il Lilypad per aiutarla a connettersi con le altre bambine, ma qui vi viene il bello. Lilypad decide di aiutare Bonnie a farsi dei nuovi amici, così invia delle richieste di amicizia. Bonnie riceve anche un invito ad un pigiama party, ma ecco, al pigiama party le bambine sono tutte ipnotizzate dai propri Lilypad senza dirsi una parola, e poi pian pianino iniziano a prendere in giro Bonnie perché gioca ancora con i giocattoli vecchi. I genitori quindi disattivano saggiamente l'accesso al social network da tablet. Quindi ecco, il film evita questa trappola facile di rendere la tecnologia il nemico. Lilypad sbaglia nel modo in cui cerca di connettere Bonnie agli altri, ma alla fine è un'applicazione di messaggistica su Lilypad che fa incontrare Blaze, un'altra bambina che gioca anche lei con giocattoli alla vecchia maniera. Quindi senza tablet non si sarebbero mai conosciute.

La puntata di Radio Web che prosegue sempre con il tema intelligenza artificiale, ma sicuramente con un occhio molto molto critico alle cosiddette backdoor, le porte che si aprono dove tutti possono entrare. Insomma, non è molto rassicurante la cosa, perché durante un'intervista che è stata rilasciata a Bloomberg, Meredith Whittaker, che è la presidente di Signal, ha evidenziato quelli che sono un po' i rischi per la privacy se gli utenti affidano i loro dati digitali e chatbot agli agenti di intelligenza artificiale. Insieme alla scansione dei dispositivi e alla pubblicità personalizzata, fanno parte di un completo sistema per la sorveglianza di massa. Ecco, purtroppo non ci sono al momento delle alternative, in quanto le tecnologie sono nelle mani di poche aziende che pensano solo chiaramente ai profitti. Però questa è una realtà, noi ne siamo veramente oramai sempre più convinti, anche perché Meredith Whittaker ha spiegato la differenza tra Signal e WhatsApp. I due servizi di messaggistica, sì, condividono la stessa crittografia end-to-end, ma WhatsApp applica la tecnologia solo ai dati, quindi chat e chiamate. Signal protegge anche i metadati. Diciamo, il modello di business di Meta, quindi, è basato proprio sulla raccolta di dati a scopo pubblicitario. E quindi il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha stabilito che l'azienda di Menlo Park può accedere ai messaggi cifrati. Meta però sì, lo ha smentito, ma non è possibile effettuare una verifica perché il codice sorgente di WhatsApp non è open source come quello di Signal.

0: Continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siamo sempre alternati da tanta bella musica che sto vedendo in questa playlist. Adesso però ci piace parlare anche di Samsung, dove OpenAI ha annunciato che proprio questa grande azienda utilizzerà il suo chat GPT Enterprise e Codex per lavori tecnici e non tecnici. Questi due tool di intelligenza artificiale saranno disponibili per tutti i dipendenti in Corea, per quelli della divisione DX appunto in tutto il mondo. La notizia arriva quasi contemporaneamente al sorpasso, potremmo dire, di SK Hynix ai danni, diciamo, del noto produttore di smartphone. Ecco, proprio circa 2 anni fa Samsung aveva vietato ai dipendenti di utilizzare il chat GPT o simili servizi per motivi di sicurezza, dopo aver scoperto il caricamento di codice sorgente che finisce poi su server di terze parti. L'azienda coreana ha ora sottoscritto questo accordo proprio con OpenAI per l'uso di chat GPT Enterprise e Codex. Ecco, questi tool verranno sfruttati per varie attività, tra cui lo sviluppo di software, marketing, sviluppo di prodotto e la produzione, ricerca e analisi di informazione, redazione di documenti, sviluppo di idee ed interpretazione dei dati. Consentiranno quindi di migliorare la produttività dei dipendenti e le loro capacità di risoluzione dei problemi. Ebbene, hanno tentennato un po', insomma, ci hanno provato quantomeno a mettere, come si dice, a fare una piccola barriera, ma non ci sono riusciti, insomma, non se ne può più fare a meno oramai.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Siamo arrivati alla conclusione anche per questo giovedì con Radio Web, anche oggi bella musica, quella bella che abbiamo sempre in playlist, che non c'è mancata, devo dire. Noi ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione torneremo insieme nuovamente domani alla solita ora, vi aspetto sempre qua.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza per questo nuovo punto meteo. La situazione sul territorio vicentino è caratterizzata da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Fino alle prime ore di giovedì assisteremo al passaggio da un'alta pressione di origine subtropicale africana a una depressione proveniente da nord-ovest che porterà una fase di marcata instabilità. Le temperature che prima delle precipitazioni si sono mantenute sopra la media con valori attorno ai 30-32 gradi in pianura sono destinate a calare sensibilmente fino a scendere anche sotto la media stagionale entro giovedì. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi e a spostarsi verso sud-est, lasciando spazio ad un graduale miglioramento. I venti potranno rinforzare temporaneamente in quota, soprattutto in area montana. Da giovedì pomeriggio fino a domenica, secondo i principali modelli previsionali, si assisterà al ritorno dell'alta pressione delle Azzorre, quindi tempo più stabile, prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature nuovamente in linea con le medie del periodo. Dalla redazione di Radio Vicenza, buon proseguimento d'ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di una perdita di carico accidentale, lunghe code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia, con code in uscita al casello di Desenzano per entrambe le provenienze. Spostiamoci sul tratto Venezia-Trieste della 4, qui prudenza per un veicolo fermo segnalato tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Oh bello, possiamo dire che oggi si respira decisamente meglio. E allora dai, apriamolo anche in questo giovedì l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Spiaggia. Partiti.

Oh, voglio ringraziare innanzitutto la redazione perché tutte le notizie che oggi mi sono ritrovato qui sulla mia postazione sono davvero interessantissime. Partiamo con questo, parliamo dell'universo e di questa nuova affascinante teoria che riguarda il cosmo e che dice che quando una stella massiccia collassa, lo sapete, non avete sentito parlare, la stella collassa su se stessa e forma il buco nero, ecco, questo buco nero non potrebbe essere non soltanto, ecco, una cosa che è talmente una massa talmente rinchiusa in sé, lo sappiamo, no? Queste teorie dei buchi neri che trattiene addirittura la luce, ma potrebbe dare letteralmente vita ad un nuovo universo nascosto. Quindi noi potremmo essere il risultato di un buco nero in mezzo a chissà quanti altri in questa cosa che è ancora più grande del nostro universo. Io fatico a pensare queste cose, eh?

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

lo sappiamo, quanta plastica c'è nel mare, negli oceani, insomma si cerca anche di fare il possibile, no? Limitando, c'è anche una nuova normativa che andrà a limitare sempre di più l'uso delle plastiche, quelle che poi potrebbero finire in acqua e nel mare. E poi i ricercatori delle Hawaii, paradiso terrestre, hanno iniziato a trasformare la plastica, pensate, recuperata dall'oceano e le vecchie reti da pesca in asfalto per le strade, e sembra funzioni molto molto bene. I primi test mostrano che non rinasciano microplastiche dannose per gli pneumatici e anche per l'ambiente, quindi potrebbe essere una buona soluzione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Beh, io speriamo sia passato e speriamo che sì, insomma, va bene. Siamo all'inizio dell'estate, sicuramente farà ancora caldo, ma non come i giorni scorsi. Speriamo, ripeto, poi magari tra 10 giorni siamo qua di nuovo a boccheggiare, ma certo che in tutta Europa è stato davvero difficile superare questi, quanti sono stati? 10-15 giorni di grande caldo, intanto che in molti posti sono state annullate manifestazioni. Pensate che a Basilea, in Svizzera, c'era il festival tradizionale di yodel, bellissimo, presente lo yodel, quello lì, ecco, a causa dell'ondata di caldo, ecco, i partecipanti a questo festival sono stati costretti ad esibirsi in abiti tipici, ma direttamente immersi nelle fontane cittadine, cioè, sai, con i calzoni alla zuava, ecco, e con i piedi in ammollo nelle fontane, così avevano refrigerio, altrimenti svenivano, altro che yodel.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.

0: portavoce del Cremlino Peskov, la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
2: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a Luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code a tratti tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le restanti autostrade del nord-est. Ricordiamo quindi che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Ah, io non l'avevo visto, parliamo di mondiali di calcio. E beh, lo sapete, no? Sì, i risultati a noi interessano relativamente, ma io non l'avevo visto. È bellissimo questo museo intero trasformato in pallone da calcio in occasione dei mondiali. La città di Vancouver ha letteralmente trasformato la cupola del suo museo. È famoso, il museo di Vancouver, il museo delle scienze, alto pensate 17 piani, in un gigantesco pallone da calcio visibile da chilometri di distanza.

Li troveremo gli alieni? Ma chi lo sa, forse sì, forse no. Insomma, manco i servizi segreti americani ci hanno svelato. Poi ha detto, lettere chiare, ci sono, non ci sono. Noi li stiamo sempre aspettando, magari alla finale dei mondiali. Per il momento però, il SETI, questa agenzia spaziale, ha puntato i suoi strumenti su questo visitatore interstellare, sull'asteroide 31/Atlas, anzi 3I Atlas, ecco, questo è proprio il nome corretto. Ma perché non ci mettono un bel nome di donna, magari? Ma me lo chiedo sempre. Va bene, niente omini verdi, non aspettiamoci che da lì troviamo chissà che. Ma il telescopio Webb ha trovato su questo asteroide del metano ed una composizione chimica mai vista prima, per cui intendono analizzarlo e cercare di capirne un po' di più.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.it.

Ma lui ha cercato anche di entrare, mannaggia, lo hanno respinto. No, è diventato il nostro idolo. Sto parlando di Merlin, il papero, vestito con la maglia della nazionale messicana. È diventato un po' la mascotte virale del web. È stato bloccato all'ingresso dello stadio di Città del Messico perché sennò ci sono delle norme rigide della FIFA, per cui i paperi, per quanto tifosi siano, non possono entrare allo stadio.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza con gli aggiornamenti del tempo per la nostra provincia. Stiamo assistendo al passaggio di una perturbazione legata all'ingresso di aria più fresca di origine nord-occidentale che interromperà la fase molto calda legata all'anticiclone subtropicale africano. Da venerdì pomeriggio e soprattutto nel weekend si conferma un graduale miglioramento grazie all'espansione dell'alta pressione delle Azzorre, che riporterà condizioni più stabili e tipicamente estive, ma senza eccessi di caldo. Per venerdì giornata in miglioramento dopo eventuali residui instabili notturni. Cielo in prevalenza variabile o poco nuvoloso con ampie schiarite nel pomeriggio. Temperature minime 19-21 gradi, massime 28-27-28 gradi. Clima più fresco e ventilato rispetto ai giorni precedenti. Per sabato, con qualche velatura di passaggio nelle ore centrali, clima anche qui gradevole, tipicamente estivo, ma senza afa eccessiva. Bene, tutto anche con questo aggiornamento dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. A risentirci a nuovi bollettini meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

È una novità non da poco, cambierà anche le nostre abitudini questo nome utente su WhatsApp, che non è altro che un biglietto da visita che possiamo usare, una specie di biglietto da visita, ecco, che possiamo usare al posto del nostro numero di cellulare. Cioè, una volta prima va attivata la funzione, è arrivato anche a me il messaggio da parte di WhatsApp, ecco, e possiamo trovare, farci trovare, chattare con persone e aziende usando gli username invece del recapito telefonico, quindi del fatto che sia collegato proprio con il telefono. Ecco, quindi per iniziare una conversazione con qualcuno sarà necessario conoscere esattamente il suo nome e utente, e il motivo dietro a tutto questo è la privacy. Nel momento in cui si avranno nuovi contatti, appunto, non ci sarà necessità di condividere informazioni personali come il numero di cellulare, che potrà rimanere nascosto.

0: Pubblicità.
1: Da Aliali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 €.
2: Ali, migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Appuntamento flash con le ultime notizie di oggi, giovedì 2 giugno da Vicenza e provincia. Prosegue nel Vicentino il monitoraggio dopo il maltempo di ieri. Le situazioni più critiche hanno riguardato alberi caduti, rami spezzati e alcuni allagamenti localizzati, con interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile in diversi comuni della provincia e sull'altopiano. Oggi sono in corso le verifiche dei danni, soprattutto nelle aree colpite da vento forte. Paura ieri lungo un sentiero di montagna a Calalzo di Cadore. Una turista olandese ha accusato un malore mentre con la famiglia stava percorrendo il sentiero 255 verso il rifugio Galassi. Sul posto è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Dopo le prime cure, la donna è stata recuperata e trasportata all'ospedale per accertamenti. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una mozione a sostegno dei lavoratori civili italiani impiegati nelle basi militari statunitensi, come quelle di Vicenza. Il testo chiede misure temporanee per garantire il reddito in caso di ritardi negli stipendi dovuti ad eventuali blocchi del governo americano e propone un accordo con le banche venete per anticipare le somme ai dipendenti. Sono partiti a Vicenza i lavori per la nuova piazza davanti alla scuola Ghirotti in via Lago di Levico. Un intervento da 140.000 euro trasformerà l'area in uno spazio pedonale. Obiettivo: maggiore sicurezza, mobilità sostenibile e socialità tra scuola e quartiere Laghetto, con attenzione anche a inclusione e accessibilità. A Vicenza arriva Musica con Vista, il Festival Nazionale di Musica Classica, promosso da Amur con il sostegno di Poste Italiane. Questa sera a Villa Ghislanzoni Curti si esibirà il quartetto Dorè con musiche di Beethoven e Verdi. Il festival, fino al 20 settembre, propone 40 concerti in tutta Italia per valorizzare luoghi storici e bellezze del territorio. È tutto con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. E verso Venezia rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico sostenuto, che sempre in direzione Venezia provoca code a tratti tra Innesto A21 e Sirmione. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano incolonnamenti per un cantiere alla barriera di Cordignano in direzione Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Vabbè, dai, sta cosa è davvero curiosa. E allora ufficialmente è stato assegnato il titolo della migliore pizza d'Europa. Attenzione però, se la volete assaggiare, ecco, non si trova in Italia. E questo ci dispiace, ma naturalmente il pizzaiolo è rigorosamente campano, anzi napoletano, Michele Pascarella, che pensate a un food truck a Londra e per il terzo anno consecutivo, ecco, bisogna andare a Londra dove si trova Napoli on the road, questo food truck che conquista appunto per il terzo anno il primo posto della guida delle 50 migliori pizze o pizzerie d'Europa. E vabbè, no, bellissimo, voglio dire, alle spalle di questo food truck londinese dove si mangia la miglior pizza c'è Baldoria di Madrid, anche qui naturalmente un napoletano a gestirla, si chiama Ciro Cristiano, che conferma anche il titolo di migliore pizzeria di Spagna, terzo gradino del podio, occupato da Imperfetto, a Puto alle porte di Parigi, progettato e firmato da Tonino Cogliano e Simone Lombardi. Insomma, ecco, la miglior pizza d'Europa non si mangia in Italia, ma è fatta da italiani.

Ne avevamo parlato la scorsa settimana, non so se vi ricordate, non avevamo quelli di quest'anno, ma gli strafalcioni degli anni scorsi riguardo alla maturità. Ecco le cose più strane che sono state dette. Ecco, sono arrivate anche quelle del 2026. Allora, cosa è risultato dagli esami di maturità? Ad esempio, non lo sapevamo, ma l'Italia è diventata una monarchia. In Parlamento c'è la Camera dei Detenuti. Questa è troppo bella, eh? Mentre Hitler è stato l'autore del Minecraft, quello che ha inventato il videogioco. Oh mamma mia, Pavese è diventato Pavesi, Brancati è diventato Brancale, la Venere di Botticelli risulta essere incinta e la Terra è a forma di rombo. Insomma, questi alcuni degli strafalcioni degli esami di maturità 2026.

0: Scienza.
1: La radio che parla di te.
2: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
3: Pubblicità.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
9: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque connettiamo forte.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
3: Viabilità.
4: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Sulla 4 Milano Venezia, code in prossimità dei lavori tra Montebello e Soave in direzione di Milano. Rallentamenti e code anche verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Prudenza sulla 13 Bologna Padova per un incidente avvenuto tra Monselice e Termioganea in direzione di Padova. Lavori questa notte sulla 27 Venezia Belluno alla stazione di Vittorio Veneto Nord, chiusa dalle 22 alle 6 in uscita per le provenienze da Venezia. Inoltre dalle 21 completamente chiuso lo svincolo di Belluno. La riapertura anche in questo caso per le 6 di domani mattina. Lavori anche a Mestre sulla tangenziale tra le 21.30 e le 5.30, chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Padova. Uscita alternativa a Marghera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: No, no, io non sono uno di quelli che la mattina riescono a rendere molto, No, vabbè, insomma, mi serve un po' di tempo per ingranare, ma c'è qualcuno, insomma, capita, no? Siamo tutti diversi. C'è qualcuno che invece il mattino proprio c'ha l'oro in bocca, è il momento in cui rende di più. Altri invece lavorano meglio la sera. Beh, è stato fatto uno studio di Herman International, uno studio a livello mondiale, viene definito lo studio sui cronotipi. E proprio sta cosa, chi lavora meglio al mattino, pomeriggio, sera e così via. 1,5 milioni di lavoratori negli Stati Uniti, in Canada, insieme a dati raccolti anche in altri paesi del mondo, Italia inclusa, 1,000 partecipanti almeno per ciascun paese. E beh, sapete cosa risulta? Sì, che l'Italia è al primo posto per numero di persone più attive al mattino. Oh, siamo belli mattinieri, arzilli, e subito al mattino diamo il massimo. Siamo poi seguiti da Danimarca e Svezia. Singapore invece è il paese con la quota più alta di persone che si dichiarano più produttive la sera, magari più caldo, che ne so, per vari motivi. Nelle Filippine poi c'è una presenza sopra la media di lavoratori che rendono di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.

0: No, ci stavamo chiedendo qui in radio, noi, no, quando rendiamo di più. Mannaggia, no, io sarei costantemente in vacanza, mattina, mezzogiorno, sera, sempre. Va bene, no, certo, non di primissimo mattino. Io ho bisogno di quell'oretta per svegliarmi, per ingranare e per oliare tutte le giunture. Va bene, siamo arrivati ai saluti e domani, venerdì, apriremo assieme il weekend, per cui vi aspetto qui sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa Ali che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica, sei una persona dinamica che ama stare a contatto con...

0: domani alle 18.30 al Pala Romare con Lutto Cittadino. L'impianto aprirà alle 17 con circa 2.200 posti a sedere e un maxi schermo esterno per chi resterà fuori. Previsti percorsi dedicati, aree per disabili, parcheggi e servizi di accoglienza. All'esterno sarà allestito anche un gazebo per i libri firma. Anche la provincia di Vicenza dà il benvenuto al nuovo direttore generale di SVT Roberto Salerno e ringrazia l'uscente Franco Viola per il lavoro svolto. Il presidente Andrea Nardin indica tra le priorità la programmazione del servizio scolastico per il 2026-2027 e il potenziamento del trasporto, focus anche su sicurezza di utenti e personale. L'Università IUAV di Venezia apre le porte alle future matricole del corso di laurea in design. L'Open Day è in programma domani pomeriggio alle 14.30 nella sala di San Biagio a Vicenza. I partecipanti potranno incontrare i docenti e scoprire i progetti realizzati. Le iscrizioni al corso scadono il 30 luglio. Bassano del Grappa accelera verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 con il lancio del sito ufficiale e dei canali social del progetto. Un percorso digitale per raccontare visione, incontri e laboratori con cittadini e giovani del TAG. Entro il 23 settembre sarà consegnato il dossier di candidatura. Estate in favola a Montecchio Maggiore propone il secondo appuntamento venerdì 3 luglio con le avventure della famiglia Caccapuzza, spettacolo per bambini dai 3 anni nel giardino della biblioteca alle 21. Biglietti a 5 euro disponibili anche online. La rassegna continua a luglio con altri spettacoli e letture animate. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo fermo tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. In direzione Milano permangono rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ma dove vai?
4: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
3: E ce la fai in un paio d'ore?
4: Certo, vado a Confartigianato Persone.
5: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
3: Ma mica sei artigiana.
4: Non serve.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza con gli aggiornamenti del tempo per la nostra provincia. Stiamo assistendo al passaggio di una perturbazione legata all'ingresso di aria più fresca di origine nord-occidentale che interromperà la fase molto calda legata all'anticiclone subtropicale africano. Da venerdì pomeriggio e soprattutto nel weekend si conferma un graduale miglioramento grazie all'espansione dell'alta pressione delle Azzorre, che riporterà condizioni più stabili e tipicamente estive, ma senza eccessi di caldo. Per venerdì giornata in miglioramento dopo eventuali residui instabili notturni. Cielo in prevalenza variabile o poco nuvoloso con ampie schiarite nel pomeriggio. Temperature minime 19-21 gradi, massime 27-28 gradi. Clima più fresco e ventilato rispetto ai giorni precedenti. Per sabato, con qualche velatura di passaggio nelle ore centrali, clima anche qui gradevole, tipicamente estivo, ma senza afa eccessiva. Bene, tutto anche con questo aggiornamento dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. A risentirci a nuovi bollettini meteo.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 2 luglio. Rinnovato il consiglio di amministrazione della Fondazione Studi Universitari di Vicenza. I tre enti fondatori, provincia, comune e camera di commercio, hanno nominato 9 consiglieri complessivi. Il nuovo CDA dovrà ora eleggere il presidente ed eventuali ulteriori membri. Le istituzioni rilanciano l'obiettivo di rafforzare Vicenza come città universitaria, potenziando formazione, ricerca e legame con il tessuto produttivo locale. A Roma, Confartigianato Vicenza ha organizzato una 2 giorni sulla gestione dei rifiuti e sull'impatto del nuovo sistema Rentri, ormai operativo per la tracciabilità digitale. L'esperienza vicentina, con oltre 11.000 imprese gestite, è stata presentata come modello nazionale. In provincia di Vicenza, costruzioni e manufatturiero producono la maggior parte dei rifiuti speciali, ma quasi l'85% viene recuperato. Domenica 5 luglio alle 20:30 all'Auditorium Città di Tiene Fonato, il pianista Giovanni

0: Tante divorzio con sorpresa della compagnia Lastichello. Biglietto unico a 2 euro con incasso devoluto alle associazioni di volontariato locali. Bene, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per un veicolo in panne tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. Il traffico è intenso in questa direzione con code a tratti fino a Verona Sud. E verso Milano permangono rallentamenti e code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre con code tra Terraglio e Venezia Est in direzione Trieste. Sempre verso Trieste si rallenta tra Milanese e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Da Alia Liber, basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
3: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
2: Ali, migliora la vita.
3: Anche con i prezzi bassi.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano Venezia, code in prossimità dei lavori tra Montebello e Soave in direzione di Milano. Rallentamenti e code anche verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Prudenza sulla 13 Bologna Padova per un incidente avvenuto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Lavori questa notte sulla 27 Venezia Belluno alla stazione di Vittorio Veneto Nord, chiusa dalle 22 alle 6 in uscita per le provenienze da Venezia. Inoltre dalle 21 completamente chiuso lo svincolo di Belluno, la riapertura anche in questo caso per le 6 di domani mattina. Lavori anche a Mestre sulla tangenziale tra le 21.30 e le 5.30, chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Padova, uscita alternativa a Marghera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Avrebbe minacciato il nipote di 9 anni per spingerlo a parlare contro la madre. Per questo un'anziana residente nella Valle del Chiampo è stata denunciata dai carabinieri di Montecchio Maggiore per minaccia aggravata. Secondo le indagini, la donna avrebbe intimidito il bambino brandendo una penna e registrando con il cellulare le dichiarazioni denigratorie richieste. Alla base della vicenda ci sarebbero contrasti familiari con la nuora. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per l'inefficacia delle indagini sul presunto uso eccessivo della forza da parte della polizia durante gli scontri tra tifosi a Vicenza nel novembre 2017. Secondo il ricorso, un sostenitore della San Benedettese riportò gravi danni permanenti dopo un colpo di manganello alla nuca. La CEDU ha disposto un risarcimento complessivo di 150.000 euro tra danni materiali, morali e spese legali. Vicenza punta a diventare una vera città universitaria, lo evidenzia una ricerca della Fondazione Studi Universitari, che fotografa un polo con circa 5.000 studenti, in gran parte provenienti da fuori provincia. Tra i punti di forza, il legame con le imprese e la qualità della formazione. Restano però da migliorare alloggi, servizi e spazi per gli studenti. Domenica 5 luglio il Sacrario del Pasubio ospita la tradizionale cerimonia in onore dei caduti della Grande Guerra, promossa quest'anno dal Comune di Vicenza. L'appuntamento assume un significato speciale perché rientra nelle celebrazioni per il centenario del monumento, inaugurato nel 1926, ricco calendario di eventi fino a settembre. Da oggi fino al 24 luglio Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Bertoliana di Vicenza, ospita la mostra Sistema Nature nell'ambito della rassegna Cortili Aperti. In esposizione un'edizione d'arte che mette in dialogo le opere di 8 pittori italiani contemporanei con le poesie di 8 importanti autori stampate a mano con tecniche tipografiche tradizionali. La mostra è a ingresso libero dal giovedì al sabato dalle 17 alle 20. Bene, tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di...

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Vicenza Party, buonasera, ben ritornati in diretta qui con me, io sono Mauro Ross. Giovedì 2 luglio 2026, sono le 19:11 e siamo pronti a partire per questo viaggio in terra musicale con le migliori hit del momento e del passato. Tanta sana musica, tante curiosità, anche il momento sul cinema e soprattutto la domanda che vi propongo ogni sera per interagire con voi. Finalmente il caldo si è un po' quietato, ieri ahimè ci sono state delle burrasche tempestose che hanno anche avuto delle ripercussioni nelle nostre strade, nelle nostre case del Vicentino, ma fortunatamente pare che tutto stia tornando alla norma, si sono abbassate un po' le temperature e stiamo un po' più freschi, anche se i 33 gradi ci sono, ma è giusto così, siamo in estate. Che dire, io vi rimando subito alla musica di Radio Vicenza, fra un po' il topic della serata e comincia il Radio VIP Vicenza Party con la voce, come ogni giovedì sera dalle 19 alle 21 di Mauro Ross.

Il modo giusto per iniziare l'aperitivo Clan Bandit Fit Anne Marie Cry Baby Kissy Light Remix. Ma quanto è bella questa canzone, fa popolare. Sentite, sentite. Ah, che meraviglia. E come ben sapete, il secondo intervento della giornata è il topic, appunto, stavamo parlando prima della compagnia vostra in mia compagnia, mentre siamo in compagnia e facciamo tutti compagnia? Ok, iniziamo benissimo il programma. Il topic della giornata, il topic della serata, il topic del programma odierno, ossia quest'oggi vi faccio una domanda semplicissima, voglio rimanere proprio nel semplice. Vorrei sapere da parte vostra cosa avete prenotato per le vacanze, cosa pensate di fare quest'anno, appunto, se fate qualche viaggio, se... quest'anno risparmiate per gli anni futuri, se avete intenzione appunto di andare da qualche parte ma in questo momento non ce la fate, quindi sarà un progetto futuro, poi scrivetecelo al 371 1200 116 per WhatsApp e noi ovviamente andremo a interagire con voi e a dire le vostre scelte, le vostre risposte appunto al nostro numero. Noi continuiamo con la musica di Radio Vicenza e ci prendiamo... Come? Come quando? Ci sentiamo fra poco.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Madonna, Sabina Carpenter, Bring Your Loves. Bella la canzone nuova di queste due donne meravigliose, queste due dive che si sono incontrate e hanno creato questa stupenda canzone. Volevo ricordarvi oggi l'uso e lo scaricaggio, il download della nostra nuova app. Radio Vicenza ha appunto rinnovato l'app, quindi potete scaricarla nei vostri device su iOS, su Android, anche sui vostri tablet, volendo anche sul vostro PC, e ascoltarci in qualsiasi posto, dato che appunto tramite la linea internet potete ascoltarci volendo anche all'estero. Basta che andate appunto su Play Store o sull'Apple Store, scaricate Radio Vicenza e la nuova app vi rincorrerà rimarrà sempre con voi. Quindi scaricatela e ascoltateci in giro. Prima di continuare con la musica, volevo salutare Kevin che ci ascolta da Sarego e ci chiede una canzone che purtroppo però non posso mettere perché non è fatta per questo programma. È una canzone italiana un po' troppo lenta. Noi in questo programma suoniamo soprattutto cose che vanno in giro anche per i locali, perché come sapete il Radio VIP Vicenza Party non è solo un programma ma è anche un format che gira nel mondo dei locali e della notte, sagre, insomma feste e quant'altro. Quindi Kevin, mi dispiace, non posso esaudire il tuo desiderio, ma spero che questa canzone di Gabry Ponte possa fare anche per te. So che ti piace, quindi dai, Born to Love You, ce l'ascoltiamo tutti assieme.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza con gli aggiornamenti del tempo per la nostra provincia. Stiamo assistendo al passaggio di una perturbazione legata all'ingresso di aria più fresca di origine nord-occidentale che interromperà la fase molto calda legata all'anticiclone subtropicale africano. Da venerdì pomeriggio e soprattutto nel weekend si conferma un graduale miglioramento grazie all'espansione dell'alta pressione delle Azzorre, che riporterà condizioni più stabili e tipicamente estive, ma senza eccessi di caldo. Per venerdì giornata in miglioramento dopo eventuali residui instabili notturni. Cielo in prevalenza variabile o poco nuvoloso con ampie schiarite nel pomeriggio. Temperature minime 19-21 gradi, massime 28-27-28 gradi. Clima più fresco e ventilato rispetto ai giorni precedenti. Per sabato, con qualche velatura di passaggio nelle ore centrali, clima anche qui gradevole, tipicamente estivo, ma senza afa eccessiva. Bene, tutto anche con questo aggiornamento dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza. A risentirci a nuovi bollettini meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Le ragazze Clara e San Giovanni, il ritorno di San Giovanni, ragazzi, ragazzo qui di Vicenza che ci porta questa bellissima canzone 2026 che sta andando in classifica, sta funzionando molto bene, parla appunto delle ragazze. Io mi ricordo un'altra canzone con le ragazze, noi neri per caso, ah sì, ci devi stare, inutile sperare, siamo proprio negli anni 90, che belli che erano quei periodi, ero piccolino ma erano dei periodi belli, basta, non posso aggiungere di più. Io mi rimetto sul topic della serata, sapete che vi ho chiesto appunto quali sono i vostri programmi per le vostre vacanze e soprattutto se avete qualche aneddoto appunto nell'eventuale caso dovete partire un po' più avanti e avete vissuto delle cose insomma in vacanza, potete scrivercelo al 371 1200 116 su WhatsApp. E vi do questa curiosità: pensate che i grandi squali bianchi sfruttano la posizione bassa, ok, del sole durante l'alba o il tramonto per accecare la loro preda con il bagliore del sole. Quindi mi raccomando, se mai avete prenotato qualche bella postazione, qualche tour in qualche luogo esotico, in qualche spiaggia, ecco, non andate né all'alba, al tramonto, in mare, perché magari arriva qualche squalo, vi acceca, zaccate, vi azzanna, e quindi poi sapete bene che se era una cosa simile è stato lo squalo bianco, quindi occhio, mi raccomando.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui! La natura!
2: Gli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
9: Radio VIP Vicenza Party.
10: Io non so più cos'è normale.

reazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Dito nella piaga, io vi ricordo il topic della serata, ossia diteci cosa farete durante le vacanze, se avete prenotato, cosa avete fatto, al 371 1200 116. Noi andiamo avanti con la musica e per un po' vi saluto perché c'è la fine della prima parte del Radio VIP Vicenza Party.

0: TMF, Bad Bunny, io vi faccio i saluti per la prima parte del Radio VIP Vicenza Party, ma torniamo perché abbiamo ancora un'ora assieme col Mosso Cinema Vostri, le vostre richieste, i vostri messaggi, soprattutto il topic della serata. Quindi vi lascio con il notiziario e ci riascoltiamo qui fra un po', perché dopo torneremo con tante belle curiosità sul cinema. Vai che ci sentiamo fra poco, sempre Radio VIP Vicenza Party, sempre Radio Vicenza con la voce di Mauro Ross.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
1: Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
7: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
6: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
8: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
6: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi, carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto, buona serata.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, traffico ancora intenso in direzione Venezia e code a tratti tra Verona Sud e Soave. Traffico tornato invece regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Attenzione ad un veicolo in panne segnalato sul passante Rimestre tra Preganziol e Martellago in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio VIP, parti! Le hit di Radio Vicenza.

0: 20 e 13 di giovedì 2 luglio 2026, siamo ritornati in diretta qui dagli studi di Radio Vicenza. Ciao, io sono Mauro Ross, per chi non fosse stato in mia compagnia, questo è il Radio VIP Vicenza Party, il programma degli immemori hit del momento e del passato, con la voce di Mauro Ross che vi accompagna ogni giovedì sera dalle 19 alle 21. Prima di cominciare con il mosso cinema vostri, volevo fare un saluto a Beppe degli Original Cosplay, che sarà con me il 15 di agosto in piscina. Poi vi spiegherò tutto quanto più avanti, ma intanto vi faccio un saluto sia a te che a Sabrina, mi raccomando, siate bravi. E partiamo con quella rubrica che tanto amate, quella rubrica sul cinema, quella rubrica con la sigla più brutta tra le belle sigle, o la più bella sigla tra le brutte, decidete voi. Parte, vai con la sigla.
1: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame un talent, è arrivato il momento di
0: papparavapappa e mosso cinema vostro. Io ringrazio sempre Luca Demo per aver creato questa bruttura, ma che ci piace tanto. Noi portiamo avanti con tanto orgoglio questa sigla bruttissima, ma ormai mi è rimasta nel cuore. Luca Demo, con cui stiamo facendo adesso le piscine appunto di Montecchio Precalcino, le dirette la domenica, e l'ultima domenica è andata ancora meglio rispetto al solito, quindi faccio anche un saluto a Lara che ogni tanto ci ascolta nel nostro programma. Partiamo subito col botto. Leone d'Oro 2020, la stampa estera dà il miglior film italiano, ossia La Grazia di Paolo Sorrentino, che vince la 66esima edizione appunto del Leone d'Oro, e hanno dato anche il premio alla carriera Gabriele Salvatores, devo dire meritatissimo, grandissimo regista. Io non sono un amante dei suoi film, ma perché fa film particolari, ma comunque è un regista molto molto molto molto bravo. Capisco che lì si inserisce un po' un discorso soggettivo più che oggettivo, quindi alzo le mani io. Si parla di Cattivissimo Me, ossia Minion & Monster, che dovrebbe uscire fra un paio di giorni, appunto il nuovo spin-off di quella bellissima serie di Cattivissimo Me, che pare per gli analisti dovrebbe incassare già sui 75-80 milioni di dollari il primo weekend. Ricordiamo che Cattivissimo Me è sempre una serie che ha portato al botteghino bellissimi incassi, anche perché sono un film più carino dell'altro, partendo appunto dai quattro Cattivissimo Me, dai Minion 1 e 2, insomma, se volete andate a guardarlo, perché comunque sono dei film molto simpatici da vedere sia per grandi sia per piccini o anche in famiglia. Passiamo dai cartoni animati invece a una serie di film horror, ossia A Quiet Place, che dopo i tre film, ossia il primo e il secondo e A Giorno 1, a First Day, se non mi ricordo male era il nome così del, appunto, del prequel, se non era quello, comunque parlava appunto di quando appunto gli alieni arrivavano sulla Terra e cominciavano a conquistarla. E qual è la notizia? Che pare che sia il ritorno di Cillian Murphy. Per chi non lo conoscesse, è l'attore di quella premiata serie. Oh, ma perché quando mi servono i nomi non me li ricordo mai? È pazzesco. Comunque è il protagonista di Oppenheimer, fresco di premio Oscar, e pare che ci sia anche in questo terzo film. Quindi se già i primi erano comunque dei film da assolutamente vedere, con lui c'è sempre una chance in più che il film venga molto molto molto molto carino. Ultima notizia: Aldo, Giovanni e Giacomo ritornano al cinema, e la nuova pellicola uscirà il 28 gennaio 2026 e si chiamerà Magari un'altra volta, quindi non credo che sarà l'ultima, speriamo, perché questo trio comunque ci porta sempre delle bellissime perle e sono sempre belli da vedere sia al cinema sia a teatro.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di

3711216, diteci quali sono le vostre vacanze, qualche aneddoto di vacanze passate, insomma cosa volete fare quest'estate, se ne le metto a caso avete qualche altra remora da mettere da parte, qualche soldo per poi partire più avanti. Tra un po' andrò a leggere i vostri messaggi, quindi li sto scrutando.

Make My Day di S, Pump of the Jam. Quanto era bella quella canzone del 1992, se non erro, sì, dovrebbe essere di quegli anni lì. Allora vado a leggere i vostri messaggi, vi ricordo il topic della giornata, mi avete scritto al 371 1200 116 e mi avete detto dove erano destinate le vostre vacanze, se avevate messo da parte qualche soldino, insomma come vi andreste a muovere quest'estate, perché appunto di caldo si parla e soprattutto di un po' di sano riposo, mi sembra giusto prenderselo ogni tanto. Bene, io partirei con il messaggio di Giovanni e Marco che mi dicono che si fanno il giro d'Italia con il camper. Immagino che ci vorrà almeno un mesetto, quindi ringraziamo Giovanni e Marco e vi auguro ragazzi tanto buon divertimento. Voglio fare un saluto anche ad Edgar che ci scrive da Costa Bissara e ci dice: Mauro, dopo anni di risparmi finalmente partiamo per 2 settimane a Capo Verde, bella destinazione. Sono stato anni fa, ero piccolino, ma è un posto bellissimo da visitare e soprattutto con della gente meravigliosa, sono persone bellissime veramente. Altro messaggio che in realtà si splitta in vari messaggi, io ne ho fatto uno in unico ragazzi, perché volevo salutare Marco, Giorgia, Davide e Deborah, che in sostanza ci hanno detto: ragazzi, qua le vacanze non le vediamo manco col binocolo, quindi della serie, Mauro, che domande fai, che dobbiamo lavorare, anche perché sgay non ce ne sta, quindi noi salutiamo tutti loro e gli facciamo un sano in bocca al lupo. Dai, sarà magari per l'anno prossimo, tenete duro perché sicuramente arriverà anche il vostro momento, ragazzi.

20:47 di giovedì 2 luglio 2026, la musica di Radio Vicenza. Stiamo arrivando alla fine del programma, ma innanzitutto volevo salutare Mirko, Mirk Villa, mio caro amico che ci ascolta da Verona, quindi un applausone, un salutone a te Mirko. E ti dico questa, visto che siamo tra DJ, pensate che chi memorizza i testi delle canzoni, c'è un detto e uno studio che dice che aiuta a rafforzare il cervello e ridurre il rischio di Alzheimer. Quindi mi raccomando, ricordatevi le canzoni, cominciate a fare il DJ anche voi, almeno così evitate spiacevoli malattie, inconvenienti e soprattutto patologie. Noi andiamo avanti con la musica, arriva Purple Disco Machine con la sua Bad Company.

0: Pubblicità.
1: Da Aliali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 €.
2: Ali, migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Radio Vicenza.

0: Viajando por el mundo, Karol G. Bene, bene, bene. Ahimè, come dico sempre, ragazzuole e ragazzuole, purtroppo c'è un inizio e c'è una fine. E ahimè, siamo arrivati alla fine del Radio VIP Vicenza Party con Mauro Rosso qui dagli studi di Radio Vicenza. Come sempre, vado a dirvi dove potete trovarmi nel weekend. Partiamo da domani, purtroppo sono in una cena aziendale, quindi non mi potete trovare in giro a meno che non vi infiltrate all'interno. Invece sabato potete trovarmi in quel di Vicenza, al New Jamaica Vicenza in via Lanza 36, per un DJ set dalle 21:30 in poi. Cioè, sia se per caso viene a piovere, sia se per caso insomma c'è questo caldo, ma devo dire che finalmente il clima è un po' più mite, quindi dovremo fare una bella serata. Inizio di G7 21:30 con la musica di Mauro Rosso e tutte le migliori hit del passato e del presente. Sapete bene chi viene a trovarmi, che insomma è un misto per divertirsi. Io ringrazio tutti voi per essere stati in mia compagnia. Mi raccomando, come dico sempre, sia statem buon, sempre che carichi, e ci riascoltiamo qui giovedì prossimo sempre dalle 19 alle 21 qui in diretta dagli studi di Radio Vicenza. Ciao ragazzi, ciao!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20:59.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sul tratto Venezia-Trieste della A4 sono in corso lavori tra Meolo Roncade e Venezia Est in direzione Venezia, con chiusura delle corsie di sorpasso. Lavori in corso anche sulla tangenziale di Mestre, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 2 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, venerdì 3 luglio. Sulla tangenziale di Mestre, code per lavori tra Castellana e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. E sulla A4 Venezia-Trieste Prudenza per un veicolo in panne tra San Giorgio di Nogara e La Tisana verso Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la diramazione Padova Sud della A13 di Autostrade per l'Italia è chiusa per lavori tra Padova Sud e Bivio Piovese in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 2 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, venerdì 3 luglio. Sulla tangenziale di Mestre, code per lavori tra Castellana e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. E sulla A4 Venezia-Trieste Prudenza per un veicolo in panne tra San Giorgio di Nogara e Latisana verso Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la diramazione Padova Sud della A13 di Autostrade per l'Italia è chiusa per lavori tra Padova Sud e Bivio Piovese in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Le hit di

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 2 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, venerdì 3 luglio. Sulla tangenziale di Mestre, code per lavori tra Castellana e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. E sulla A4 Venezia-Trieste Prudenza per un veicolo in panne tra San Giorgio di Nogara e Latisana verso Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la diramazione Padova Sud della A13 di Autostrade per l'Italia è chiusa per lavori tra Padova Sud e Bivio Piovese in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Playing the hits.
6: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
7: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
6: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Music. Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tox. Il meglio del meglio.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?